Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia

0: e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: Con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: L'ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Nuova prospettiva.
1: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
1: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
1: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
0: E le golose coppe gelato.
1: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
1: Hush Café.
0: Hush Café. Pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eat & Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Impala con Dracula. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buon sabato. Oggi sabato 4 luglio 2027. Aspetta, era un po' di corsa stamattina, aspetta un attimo. Prendo fiato, Sto prendendo fiato qui al fresco, tra l'altro, perché sono entrata qui dentro che c'era già un bel freschetto. Mi sono subito rilassato un po', anche se non abbiamo più il caldo di prima, almeno per il momento, ma le temperature si sono alzate stamattina, per esempio, e sono le 8 passate da pochi minuti, siamo già intorno ai 28 gradi, per dire, non è che abbiamo temperature bassissime, però dai, un po' meno afose dei giorni scorsi, e vedremo finché dura. Giornata così così, non c'è un sole splendente per il momento, il cielo anche è piuttosto velato, ci sono diverse nuvole, ma fra poco vedremo anche quelle che sono le previsioni del tempo, ci aggiorneremo sulle notizie come facciamo tutte le mattine anche questo sabato, quindi subito dopo l'oroscopo e tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata alle notizie, essendo sabato. Oltre che riservato per due c'è anche VIP poi dalle 10 alle 11 insieme a Gianni. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Saluto coloro che sono al lavoro o che si stanno preparando per iniziare una giornata di lavoro e per chi è in vacanza. Ecco, spero vi possiate trovare bene, che possiate passare delle belle vacanze. Noi siamo di Radio BCS e vogliamo tenervi buona compagnia tutto il giorno, qualsiasi cosa facciate. Quindi buon ascolto. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente, e per i vostri messaggi WhatsApp solitamente 338 266 2777. L'oroscopo subito dopo la canzone di Alex Warren, Passenger. A tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, sabato 4 luglio. Intanto auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni, tante belle cose, tanti auguri. Auguri a chi si chiama Procopio, insomma un nome un po' particolare. Oh, ma se c'è qualcuno che si chiama così, auguri, è buon onomastico. Auguri ai festeggiati, allora, per chiunque festeggi qualche bella ricorrenza questo 4 luglio. Ed ora cominciamo. Ariete. La luna in pesci vi invita a deporre le armi e a rallentare il vostro

0: impone un po' di cautela, eh? Cancro, cielo da copertina per il vostro segno. Con il sole Mercurio nel vostro spazio zodiacale, la luna in Pesci vi stende un tappeto rosso di rara complicità emotiva. Wow! Leone, le acque profonde e misteriose dei Pesci vi spingono a volgere lo sguardo all'interno del vostro cuore. Oggi il vostro consueto palcoscenico lascerà spazio a riflessioni più intime. Vergine, la luna in posizione in esatta opposizione al vostro sole natio, creando qualche attrito nelle relazioni, potrebbe crearvi qualche problemino. Attenzione, prima di scivolare nella critica costruttiva ma tagliente, fermatevi, riflettete. Bilancia, la luna vi invita a non sovraccaricarvi di impegni sociali e a dare ascolto ai messaggi del vostro corpo. Trovate il tempo per staccare dalla routine, regalatevi anche qualche momento di puro relax. Scorpione, siete tra i favoriti delle stelle in questo fine settimana. Il trigono d'acqua della luna in Pesci risuonerà perfettamente con le vostre corde più profonde, accendendo anche la vostra sensualità. Sagittario, in questo fine settimana potreste avvertire il peso di alcune responsabilità emotive. Evitate reazioni troppo impulsive. Il calore dell'estate vi aiuterà a ritrovare anche l'ottimismo, vedrete. Capricorno, ottima fluidità comunicativa per un segno che spesso preferisce i fatti alle parole. Questo transito lunare ammorbidirà le vostre difese, stimolando anche delle belle conversazioni profonde. Acquario, è il sabato ideale per concedervi un piccolo lusso, una cena speciale o per pianificare addirittura una bella vacanza. Lasciatevi guidare dal vostro sesto senso, oggi la logica ha meno risposte dell'istinto. Pesci, la luna nel vostro segno vi eleggerà protagonisti assoluti di questo fine settimana, amplificando la vostra proverbiale sensibilità fino a trasformarla in un autentico superpotere. Però, auguri allora, auguri a tutti.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30

0: anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
0: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
0: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: È Fred De Palma insieme ad Anitta con La testa gira. Beh, canzone molto estiva, c'è niente da dire. Tra poco due bei successi degli anni 90. In Simply the Best li ho già preparati e li ascolteremo subito dopo aver dato un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 4 luglio 2026. Allora, eccolo qua, Trump sempre in primo piano. Gli Stati Uniti compiono 250 anni oggi 4 luglio. Trump ha dichiarato nostra identità sotto un nuovo attacco, non saremo mai un paese comunista, e l'ha voluto ben ribadire. Il presidente degli Stati Uniti al Monte Rushmore e dice: siamo il paese più forte e potente della terra e per grazia di Dio il maggior successo. E quindi, ecco, sto guardando anche il Monte Rushmore, e quindi le celebrazioni proprio per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra proprio del Monte Rushmore, sotto lo sguardo di fiero scolpito nella pietra di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abramo Lincoln. Sapete, quelli che sono scolpiti nella roccia, no? Negli Stati Uniti, appunto, con un discorso di Trump pieno di patriottismo e orgoglio nazionale, pronunciato appunto dal 47esimo presidente degli Stati Uniti, appunto Donald Trump. E quindi anche qui da noi, poi tra l'altro l'ambasciata statunitense si è festeggiata, insomma si è ricordato questa giornata così importante per gli Stati Uniti. Tra l'altro è stata cancellata la parata di Washington del 4 luglio a causa del caldo estremo, perché anche il caldo lì ha lasciato delle tracce indelebili, voglio dire. E quindi questo è quanto, è una ricorrenza speciale appunto quella di quest'anno, perché come avete sentito si compiono gli Stati Uniti proprio compiono 250 anni. Detto ciò, c'è stato anche un collegamento con il Papa, con Leone XIV agli Stati Uniti, facendo ricordare che gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, perché in America tutti erano immigrati, gli unici nativi sono gli indiani d'America, appunto i nativi di quelle terre, ma per il resto tutti sono immigrati da altri paesi che hanno conquistato il nuovo mondo, per l'appunto, anche in malo modo all'inizio, ricordiamolo. Allora, in Iran sono ufficialmente iniziati i funerali di Ali Khamenei. Dureranno 6 giorni. Sono cominciati già da ieri e avete visto anche le varie immagini, sia in televisione che in rete, anche naturalmente la partecipazione dei tantissimi capi di Stato. Oggi invece sarà dedicato proprio ai fedeli, al pubblico, eccetera. Dureranno ben 6 giorni. In rete ti fanno anche vedere come avverrà un po' la cerimonia, eccetera, e si preannunciano tante persone che arriveranno per i funerali appunto di Khamenei. Andiamo avanti, passiamo alla cronaca italiana. All'ospedale israelitico rubate 80 fiale di fentanyl da questo ospedale appunto a Roma. La cassaforte sembra sia stata aperta con chiave dei dipendenti. Naturalmente l'ospedale è stato detto ci sarà piena collaborazione, perché adesso ci sono le indagini per scoprire, perché un farmaco molto pericoloso, se ne sta parlando da un po' di tempo, perché negli Stati Uniti ha già causato tanti morti, perché è un farmaco usato in medicina, ma che se usato come droga uccide anche, per cui ci sono effetti veramente catastrofici sull'uomo. E adesso aspettiamo un attimino quelle che saranno le indagini. Parliamo del terremoto in Venezuela, salgono a 2645 le vittime accertate del sisma. E per il piccolo Fabio, che dava segni di vita dopo già 9 giorni dal terremoto, sembra non ci sia più nessun segnale di vita, purtroppo. È passato troppo tempo, evidentemente, questo bisogna sottolinearlo. E volevo chiudere dando un'occhiata al tempo. Caldo estivo nella norma, ecco, le temperature sono più nella normalità a questo punto, i temporali per oggi previsti quasi assenti, ecco, il tempo, quindi il maltempo è già passato almeno quello, poi non so se ne arriveranno altri, adesso staremo a vedere. Ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, adesso però diamo spazio a Simply the Best, ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Tech Death con Sure. Prima Vasco Rossi con la sua bellissima Sally. Queste le canzoni in questo Simply the Best, e grazie naturalmente a Roberto Gomme. Ricordatevi le promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Allora Roberto Gomme, semplicemente il migliore ovviamente, vi aspetta presso la carrozzeria Biasion. È uno dei servizi appunto che vi offre carrozzeria Biasion, in via Padre Emilia Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
4: E le golose coppe gelato.
2: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Caffè.
4: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera, inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: while still spins around and it goes.
1: Sono in Uggianea con On and On. Ora c'è la cronaca locale.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
1: Le notizie dalla città, le notizie di questo sabato 4 luglio 2026. Viale Mediterraneo sicuro dalla regione, 495.000 euro. Ebbene, rifinanziata dunque la legge regionale per gli interventi di sicurezza stradale. In arrivo, come dicevamo, 495.000 euro per ridurre la pericolosità di Viale Mediterraneo. Il progetto di messa in sicurezza per la strada urbana, che ha il primato nel numero di incidenti, risale al 2025, ma nella prima tranche di finanziamenti non era stato incluso, finendo nella graduatoria. Ora, con il rifinanziamento, il progetto da 990.000 euro riceverà il 50% di fondi regionali, permettendo di procedere con la sistemazione degli incroci, degli attraversamenti pedonali e dell'illuminazione. Quindi copriranno metà del costo dell'intervento su una delle strade, beh, senz'altro qui da noi più pericolose. E ancora dalla città, ragazzino proprio salvato, la mamma ringrazia. Ringraziamenti pubblici da parte della mamma del ragazzino di 15 anni, salvato mercoledì mentre il suo barchino stava affondando per il maltempo. La nonna ha voluto esprimere la sua riconoscenza al titolare del barschilla, Federico Boscolo Meneguolo, e ai suoi due amici, Matteo Boscolo Cegionna e Paolo Chessari, che quando si sono accorti che il ragazzo non riusciva a risalire la riva, sono corsi in mezzo al temporale per prestargli soccorso. Il ragazzino era a bordo del barchino ormeggiato sull'Usenzo quando alle 18 si è scatenato il nubifragio, come ben ricordiamo. La sua barca, dopo essersi rovesciata, stava per fare la stessa fine. Scusate, i tre amici si sono accorti del pericolo che stava correndo mio figlio, spiega la mamma. Non ci hanno pensato un attimo, nonostante il vento, la pioggia battente e il pericolo che avrebbero potuto correre, si sono fiondati ad aiutarlo. Senza il loro aiuto non so come mio figlio si sarebbe potuto salvare. Bene, finito bene, ci sono ancora persone che hanno molto il senso civico e insomma si sentono di aiutare gli altri. Benissimo. Ancora, scusate, e un fatto invece doloroso, ne abbiamo parlato anche ieri, la donna morta nella casa sommersa dai rifiuti, ma il caso, ci dicono, non era stato segnalato. Non era nota infatti ai servizi sociali la donna di 63 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Domenico Schiavo, sommersa da sacchi pieni di oggetti e di ogni tipo e di rifiuti. La scoperta è avvenuta giovedì mattina dopo la segnalazione di un'addetta alle pulizie del condominio, che ha percepito l'odore nauseabondo che proveniva da dentro l'appartamento. Ma i vigili del fuoco hanno impiegato ore per riuscire a recuperare il corpo per le condizioni proibitive di accesso ai locali e per le condizioni igienico-sanitarie. Sul posto per tutto il giorno anche i carabinieri e la sorella della donna, che è originaria di Milano, si era trasferita sottomarina da qualche tempo. La donna è morta per cause naturali, a quanto pare, ma il fatto che nessuno si fosse accorto del dramma riporta all'attenzione il moltiplicarsi dei casi di estrema solitudine. Purtroppo certe situazioni non sono conosciute, perché le persone in difficoltà non si rivolgono a noi, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Sandro Marangon. Sarebbe importante che ci venissero segnalate anche da persone esterne. E comunque giovedì sera un'altra persona è stata trovata deceduta in casa a Chioggia da diversi giorni in centro sottomarino in Calle Boegani. Si tratta di Attilio Penzo, 80 anni, un artista eclettico, una persona dolce e generosa che negli ultimi anni aveva cercato di far perdere proprio le proprie tracce. È stato trovato in casa, deceduto forse da più di una settimana, attorniato da tante cose che avevano per lui un profondo significato, che aveva raccolto per anni e che costituivano tasselli per la realizzazione delle proprie opere. Nato nel 1946, aveva svolto la professione di barelliere presso l'ospedale di Chioggia, conservando e sviluppando la passione per la fotografia e per l'arte. Contribuì a fondare con altri quattro artisti lo studio G5 nella zona di Vigo, un'area che allora veniva paragonata ad una piccola Montmartre per il numero di artisti che esponevano e per il pullulare di gallerie e centri culturali. Vinse anche molti premi in giovane età. Era dotato di enorme talento, ma non commercializzava la propria arte, preferiva donarla. sposato, si era separato ormai da tempo, aveva una figlia con cui i rapporti erano molto saltuari. La sua passione, la sua arte, il suo raccogliere cose per trasformare in opere d'arte la quotidianità sembrava fossero state motivo di allontanamento. Era molto religioso, ci dice Dario Ballarino, un artista che gli era molto legato. Andava alla prima messa del mattino ai Salesiani, poi si chiudeva in casa ed era impossibile incrociarlo. Conduceva una vita molto riservata. In tanti si chiedevano che fine avesse fatto. Le tragiche circostanze del suo ritrovamento hanno tristemente riacceso il faro sul riservato artista, morto, come avete sentito, in solitudine. Ma un personaggio veramente molto conosciuto, infatti, perché Chioggia è una perdita per il mondo culturale clodiense. Tanti ricordi degli amici e degli artisti che hanno conosciuto, penso. Infatti la notizia della sua scomparsa si è diffusa sui social, lasciando esterrefatti tutti coloro che conoscevano lui e la sua arte e che da tempo non avevano più avuto occasione di incontrarlo. E poi questo il suo ritrovamento, come avete sentito, morto ormai da giorni. Chiudiamo con un'ultima notizia. A Cavanella si inaugura il monumento ai caduti, un nuovo monumento ai caduti nell'82esimo anniversario dell'eccidio fascista di Cavanella. L'inaugurazione si terrà domani alle 10 dopo la commemorazione davanti al cippo che rende omaggio alla memoria di Ortensia Boscarato, Mariano Baldin, Ennio Baldin e Narciso Mantovan. A ricordare i tragici eventi del 5 luglio 1944 sarà lo storico locale Sergio Lavagnan. Alle 11 la messa, per chi desidera ci sarà un pullman per il trasferimento alle 9.30 da Campo Marconi, la cerimonia curata da Comune e da Ampi. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore è previsto cielo sereno poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, ci saranno contenute variazioni di carattere locale con prevalenza per le minime di diminuzione e per le massime di aumenti, specie al sud della regione. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione. Naturalmente ricordiamo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: pinguini tattici nucleari sempre più forti. Sorry, scusa, lo sento. C'è Unforgettable ora.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Say You, See, Say Me di Lionel Richie, era il 1983. Bellissima canzone, numero uno, che abbiamo voluto riproporre stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili, appunto, numero uno del passato. E naturalmente salutiamo Gioielleria Ballarin e a voi ricordiamo che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington da Ballarin. Questo orologio vintage per lui che per lei e che va per la maggiore. E tra l'altro c'è una bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington in omaggio subito un paio di occhiali della stessa linea. E allora Stefano, Anna e Karin vi aspettano con questo e tanto altro, naturalmente, in Viale Padova a Sottomarina.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
1: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
1: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
1: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Eddie Brock era lui, sì, con Bel Venerdì. Beh, io spero abbiate passato un buon venerdì, ma che possiate passare anche un buon sabato, un buon fine settimana. Voglio salutare ancora tutti e tutte voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Buon sabato, tra poco arriverà anche Gianni, ci sarà riservato per due, e dalle 10 alle 11 ricordate, il sabato c'è anche VIP. Faremo un po' di pettegolezzi sui VIP come ogni sabato mattina. Bene, tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo ascoltare proprio in questi giorni. Ma prima della novità vi ripropongo una canzone di Tiziano Ferro, un successo di qualche anno fa che si chiama E ti vengo a cercare.
1: E ti vengo.

0: naturalmente la versione di Tiziano Ferro di un pezzo meraviglioso di Franco Battiato, lo volevo magari sottolineare per chi non se lo ricordava. Ora ascoltiamo insieme una delle novità che ci stiamo ascoltando da ormai quasi una settimana, e tra le novità c'è anche il nuovo singolo di Benson Boone.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

Benson Boone, sì, sono tra, è tra gli artisti che stiamo ascoltando in questi giorni, proprio tra le novità appunto di Radio BCS. Il suo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si chiama The Time of My Life, e grazie naturalmente a Planet Bike. A proposito di Planet Bike, andate a vedere il negozio, c'è un'esposizione di oltre 100 bici per uomo, donna e bambino, bici elettriche straordinarie di qualità superiore, un assortimento vastissimo. E queste bici hanno il motore più potente, l'autonomia fino a 100 km, e poi frecce direzionali, stop di frenata, e il prezzo è sempre super accessibile. Potete pagare con comodo, a rate, senza busta paga. E ricordate che Planet Bike è anche officina specializzata e si riparano tutte le bici, qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, allora, in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
0: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
0: Tesoro, non sei a teatro.
3: Ah no? E dove siamo?
4: In qualche paradiso.
0: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
0: Pasticceria Ceolin.
3: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep.

0: Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors. A Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Li abbiamo anche ascoltati nei giorni scorsi con il singolo nuovo, questa invece è la loro super hit Magnetic.
1: Wow!
0: Sottotitolo Stay by Yeye, che mi piace molto.
1: Stay by Yeye.
0: È il pezzo che mi piace di più della canzone. Allora, ho sentito che è già accennato, è già raccontato che ci sarà l'appuntamento con le storie dei personaggi famosi, anche perché c'è il matrimonio dell'anno, forse del secolo, forse del millennio. Forse del millennio, quindi. Tutti ne parlano, tutti vorrebbero essere lì, addirittura hanno preso una specie di palazzetto dello sport, dello sport.
1: Il Madison Square Garden non è che sia un palazzetto dello sport.
0: Proprio una cosa così,
1: ecco,
0: sì. Non è quello.
1: Una cosina.
0: Ecco. Stiamo parlando naturalmente del matrimonio di Taylor Swift, ma ne parleremo dopo in maniera più diffusa. Intanto cordialità a tutti, buon 4 di luglio. Quella che state ascoltando è la musica di Radio BCS.
1: Noi non festeggiamo la festa dell'indipendenza,
0: no.
1: Solo gli americani, Stati Uniti la festeggiano oggi.
0: A meno che Nuccia non decida di andarsene, quindi io festeggio l'indipendenza da questa donna che da anni mi tiene sotto scacco, amici, voi lo sentite come sono trattato in diretta, quindi sapete che vita sto facendo da tanti anni.
1: Ecco, molto probabilmente ci saranno delle persone che non festeggiano la festa dell'indipendenza collettiva,
0: ma quella personale. Ecco.
1: Uno che o una che ha finalmente trovato l'indipendenza nella sua vita.
0: Ecco, mettiamola così. O magari un anniversario, un matrimonio, un compleanno, insomma.
1: Ma certo.
0: Qualsiasi cosa, tanti auguri a voi. Tanti auguri. Taram. Se volendo potremmo anche mettere due canzoni degli anni Ottanta, perché
1: perfetto.
0: Il nostro Simply the Best ci dà quel focus, Caranuccia.
1: Bravo.
0: Il focus è proprio sulla bella musica degli anni Ottanta. I Dire Straits, ad esempio, cantavano Sultans of Swing, che è un pezzo di rara bellezza e di rara intensità. Però poi quando ti metto in Man at Work io so che tu impazzisci, perché quel pezzo lì era veramente
1: Roba
0: qualcosa.
1: Degli anni miei, sta roba qua, anni Ottanta, ragazzi.
0: Esattamente, roba geriatrica, quindi mettiamo Who Can It Be Now.

0: di rara lunghezza, tra l'altro loro sono piuttosto abituati che durante le loro sessioni live, quando fanno i concerti, quando li facevano insomma un po' di anni fa, facevano delle versioni super extended di questa canzone, quindi andavano avanti anche 10 minuti di Salta Soul Swing, per cui i fans sono abituati ad ascoltare tanta tanta roba su questo pezzo qua.
1: Una volta si faceva, in effetti
0: si tendeva a fare queste cose,
1: canzoni
0: qua.
1: lunghe.
0: Diciamo che noi siamo ormai abituati ai 3 minuti, cioè 2 minuti è poco, 4 è già abbastanza, 7 è un'eternità, 3 minuti, tre minuti e mezzo.
1: Non di più.
0: La canzone pop ha questa forma di solito, no? Buongiorno Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno a te, caro.
0: Buongiorno.
1: Se salutiamo allora anche gli amici di Super Coffee Shop. Ricordatevi che ci sono sempre delle ottime promozioni per quanto riguarda le macchine del caffè, perché Super Coffee Shop è sì bar caffetteria, ma anche rivenditore di macchine del caffè di tanti marchi, tra cui anche le Moccador, che sono di alta qualità, sempre in promozione. Quindi andate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in viale Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Alle 9.51 del mattino, Radio BCS, parliamo di un fatto accaduto tra l'altro qui vicino a noi, perché parliamo di Venezia. Naturalmente quando succede a Venezia, che è una vetrina mondiale, diventa un po' una notizia di tutti. Che cosa è successo? Che un ragazzo di 18 anni della provincia di Reggio Emilia, uno di quelli intelligenti, diciamo così, ha deciso
1: di... questi tipi vengono da tutto il mondo, eh?
0: Sì, non è una questione geografica.
1: Gli scienziati. Sono dappertutto.
0: Sì, questi arrivano ovunque, e questo 18enne di Reggio Emilia ha pensato bene di fare, di simulare il surf sul tetto di un
1: vaporetto. Li fanno dappertutto, fanno tante di quelle stronzate in giro, sì. Sti vacanzieri, sti giovani,
0: è un po' strano,
1: quindi, no.
0: Tutto per una manciata di like, perché poi spesso e volentieri l'unica idea intelligente che hanno è di poter poi postare il video e far vedere guarda che figo che ero,
1: che sono stato, guarda, ecco, che bravo a fare questo, eh?
0: Bravissimo.
1: E tanti, sapete, si lasciano anche le penne, perché fanno anche delle cose pericolosissime.
0: Il sindaco Simone Venturini non l'ha presa benissimo, infatti sono intervenuti le forze dell'ordine,
1: hanno chiamato subito
0: interruzione
1: polizia,
0: di pubblico servizio, perché poi hanno dovuto fermare il vaporetto perché per prendere giusto il ragazzo, tirarlo giù, insomma. Quindi alla fine adesso avrà qualche piccola rognetta, ma ci sta, cioè è meglio secondo me colpire duro per fargli capire, intanto per educarlo a comportarsi in un certo modo, e poi che anche la tua salute la metti a repentaglio con un gesto idiota, no? Perché questo anche si tratta.
1: Allora, io capisco che i giovani hanno voglia anche di fare delle goliardate, eccetera.
0: Ah, ci mancherebbe
1: altro.
0: Ma ve
1: le fate per conto vostro.
0: Certo.
1: Mettete a rischio la vostra vita, se proprio volete, se siete
0: qui non
1: così cretino,
0: la vita di nessuno, però ti ripeto,
1: invece era pericoloso, poteva essere pericoloso in acqua, fai che un motoscafo, qualcosa, avesse fatto un'onda più lunga, eccetera, poteva cadere in acqua, poteva farsi male
0: lui,
1: giusto?
0: Certo, ma infatti è più un rischio suo. Poi ti ripeto, c'era, ecco, l'interruzione del pubblico servizio, è comunque un'immagine non edificante,
1: ecco, basta che non rompino le scatole, lo voglio dire
0: agli altri,
1: questo,
0: certo,
1: volevo dire.
0: Senti Nuccia, invece ce ne sono tanti di cretini. Ieri ad esempio stavo guardando altre scene in altri contesti, ad esempio contesti urbani, ragazzi che si impennano con le biciclette, poi passano attraverso le macchine, sai, quando ci sono due macchine che passano su una via abbastanza stretta, loro l'abilità è passare in mezzo,
1: sì,
0: senza toccarle, che lì tra l'altro poi rischiano, lo fanno anche con le moto, a volte se ti arriva una moto addosso può farti del male, ci sono le persone che passano magari i pedoni, cioè robe,
1: tutto è pericoloso,
0: tutto,
1: certo,
0: è pericoloso, tutto questo per fare un video, per far vedere guarda quanto sono intelligente, guarda quanto sono bravo. E purtroppo questi poi rischiano di fare degli incidenti, uccidere le persone, cose che vediamo tutti i giorni, non è che stiamo parlando di fantascienze, insomma. Quindi non lo so.
1: Sì, beh, c'è stato un incremento altissimo da quando ci sono i social, di queste goliardate.
0: Purtroppo
1: chiamiamolo goliardate,
0: sì.
1: Ecco.
0: Perché effettivamente i social, io lo dico da tempo, sono un mezzo straordinario, potentissimo, ma hanno dato una vetrina anche agli imbecilli.
1: Esatto.
0: E purtroppo gli imbecilli non sanno come si usano, e questo è un vero problema.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La bella musica di Angelina Mango, riconoscibilissima, come del resto è riconoscibilissimo Marco Mengoni, no?
2: Vabbè, hanno una voce veramente
1: straordinaria,
2: è un timbro. È tanta potenza anche
1: per vero.
2: Due.
1: Allora, è tempo di Unforgettable, sono tornate nella nostra giornata le Spice Girl, tra l'altro visto che fra qualche giorno, adesso magari poi sono più preciso, diamo anche la data, arriverà in Italia Mel C, una delle Spice, arriverà a Padova in particolare, quindi se volete
2: viene a fare?
1: A cantare il suo lavoro.
2: Canta ancora.
1: Mel C. Vabbè, senti, senza incartarci in queste cose, vediamo Spice Up Your Life.
2: Meglio, vai.
1: Erano gli anni 90.
3: Buongiorno. Buongiorno.
4: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
4: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
4: Realizzati con stile e design.
5: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
4: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La musica delle delle Spice Girl con la voce.
1: Ce l'avevi ancora in mente.
0: Ce l'avevi in mente. Ho trovato la data, è proprio stasera, amici. Se volete vedere, esatto, se volete vedere un quinto delle Spice Girl, che non ha la quinta, però, è Mel C, la Sporty Spice.
1: La quinta è...
0: No, perché un quinto sembrava. No, però dico un quinto, ma non ha la quinta. Cioè,
1: niente, sono sempre discorsi così sessisti.
0: Sessisti, è vero, è vero. Sotto ce l'abbiamo.
1: Di cinque, lui viene in mente la misura del reggiseno. Che volete fare? Così.
0: Ma guarda, che siamo.
1: I maschietti sono così.
0: Facciamo veramente pena. Comunque, Mel C sarà a Padova questa sera proprio per l'appuntamento con il Pride. Sai che a Padova c'è mesi di festeggiamenti, hanno questo posto dove si fa festa. Ci sono tra l'altro degli eventi molto belli, perché ci sarà anche Dito nella Piaga, ci sarà il DJ Samuele Sartini. Qualche settimana fa c'è stato Glitter Box con Dimitri von Paris. Insomma, hanno un bellissimo programma e Mel C sarà in concerto gratuito, tra l'altro, questa sera. Quindi
1: bene,
0: sappiatelo,
1: bene.
0: Se avete voglia di divertirvi, c'è cioè questo appuntamento.
1: C'è ingresso gratuito, sto guardando la locandina.
0: L'ho appena detto un secondo fa, Nuccia.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Sì, sì. Ti ho confermato.
0: Ho capito.
1: Era una conferma.
0: Perché avevi dei dubbi che io dicessi delle cazzate.
1: No, a parte che tu lo fai sempre con
0: questo è.
1: A parte che tu lo fai sempre con me.
0: È una stalker,
1: Ma fatalità, ho girato l'occhio, ho visto la locandina, c'era scritto in effetti bello grande.
0: Ma sei ormai solo abituato, Nuccia, non so perché ti giustifichi. La gente ha capito come mi tratti, la gente ha capito.
1: Meno male che ci sente la mattina e quindi capirà, faranno loro appunto le critiche giuste.
0: Ecco.
1: Allora, caro Gianni, cari amici e
0: cortese
1: amiche,
0: Nuccia, mi dica.
1: Era Falegnameria Padone Stile Design che ci ha offerto questo appuntamento. Vogliamo ricordare che ci sono tanti tipi di materiale e anche tanti stili, quindi potete veramente trovare quello che più vi piace per la vostra casa in quanto asserramenti. Poi ci sono ancora tanti incentivi disponibili, quindi andate a visitare lo showroom. È in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Bene, diamo un'occhiata agli orologi. Da 3 minuti le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serrat-

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
0: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Una città chioggia, una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 10, 10 e 10, è incredibile, Nuccia. Quando sono intervenuto erano le 10, 10 e 10, ma ti rendi conto?
1: Chissà,
0: è una
1: cosa,
0: congiuntura pazzesca.
1: Chissà cosa vorrà dire, che ma segnale dell'universo sia.
0: È una congiuntura incredibile.
1: Incredibile.
0: È incredibile. Che cosa ci possiamo aspettare? Un cambiamento del mondo, probabilmente un segno dall'alto.
1: Sì, un meteorite che parlavo, ci casca in testa.
0: Probabile, probabile, probabile.
1: Con la stessa volta che abbiamo, vero?
0: Hai voglia. È tempo di VIP.
2: VIP, VIP, i segreti, i retroscena, le anteprime, il gossip sulle tue star preferite.
0: La gente di cui parleremo questa mattina in VIP è gente famosa, cara Nuccia, gente che fa cose che tutti vogliono sapere, più o meno. Poi
1: Oddio. Sì, beh, un'occhiatina sì, la buttiamo tutti, dai.
0: Non sminuirmi, perché dobbiamo parlare un'ora di gossip, di cronaca rosa, di storie, di personaggi famosi.
1: Ma sì, che poi
0: famosi, quindi
1: anche chi fa gli snob,
0: poi
1: ti dice, ma chi se ne frega, ma poi magari un'occhiatina ce la dà.
0: D'altro canto, secondo te al telegiornale oggi non parleranno del matrimonio di Taylor Swift?
1: Ma dappertutto ne parleranno.
0: Sarà la notizia d'apertura, probabilmente.
1: Ma pensate, c'è un articolo che sto guardando io adesso, le sue nozze, per le sue nozze si ferma a New York.
0: È pazzesco, amici.
1: Mi viene in mente che casino che hanno fatto lì in Sicilia.
0: Per le nozze di Lucio non si è fermata neanche Calino, vi rendete conto?
1: No, non si è fermato nessuno. No, per Dua Lipa.
0: Sì.
1: Ti ricorderai le proteste.
0: Certo.
1: Palermo e i dintorni.
0: Sì.
1: Ecco, lì fermano New York.
0: New York, amici, pensate
1: per
0: un po'.
1: Per dire, quello che possono fare i soldi, vedete?
0: Ci mancherebbe altro. D'altro canto, c'è chi può, lei
1: chi
0: può.
1: E chi non può. Io
0: e lei
1: no,
0: può.
1: Io non può.
0: Esattamente.
1: Come
0: e quindi
1: diceva,
0: tanti
1: Totò.
0: Auguri a lei e a Travis Kelly, che sarebbe il marito, insomma.
1: Sì, deve essere un uomo che gioca
0: a briscola,
1: che football, fa? Che
0: a football, non lo so, non, cioè, non me ne intendo. Se tu mi parli di calcio vado bene, se mi parli di football sono
1: comunque,
0: già più carente.
1: Pensa, strade chiuse, agenti schierati come fossero in tempo di guerra. E ospiti naturalmente importanti.
0: Come no?
1: Ma quello che
0: hai qualche nome da darmi?
1: Ma sì,
0: ospite?
1: Per esempio ci sarà Ed Sheeran, Paul McCartney,
0: pensa un po'.
1: Lenny Kravitz.
0: Insomma, la musica non mancherà nella sua festa.
1: Ma non lo so se li faranno cantare.
0: Ah, perché tu dici che vanno lì e manco cantano?
1: Vabbè. È ridotti poi al silenzio. Sono praticamente sotto contratto, cioè loro
0: non possono dire nulla.
1: Sì, io ho visto qualche immagine ieri in un telegiornale
0: rubata,
1: in un telegiornale tra l'altro, e li fanno entrare sotto un tendone attraverso dei tunnel perché nessuno li possa
0: tutto
1: fotografare,
0: tutto riservato,
1: nessuno li possa fermare, intervistare. Devo dire,
0: sappiamo,
1: ma
0: magari avranno venduti i diritti a qualcuno, perché poi alla fine, cari amici, questa è la verità, no?
1: Anche perché insomma questo popò di manifestazione, perché poi è una manifestazione, sai quanto gli sarà costato?
0: Hai voglia.
1: Non gli mancano i soldini a Taylor Swift,
0: ma può diventare comunque un bel business. Vabbè, quantomeno avranno risparmiato sulla parte, sai, degli spettacoli, insomma lì non hanno problemi. I cantanti ne hanno, insomma, poi avranno fatto anche la busta ai cantanti sicuramente. Vuoi che Paul McCartney sia andato lì a mani vuote
1: con la sua persona, ma ricanta una canzone e
0: finisce così. Ciao,

0: Samurai J, che già abbiamo ascoltato un sacco, adesso con questa canzone ha fatto anche una pubblicità.
1: E quindi... da mo che la sentiamo. Ecco. Io infatti non ne posso più, di questa ossessione.
0: È un'ossessione.
1: È diventata proprio un'ossessione.
0: Diciamo che mai il titolo è stato più azzeccato, insomma, è veramente una canzone che ormai sentiamo da mesi.
1: Chiedo venia proprio.
0: Samurai J, bravo. Per fortuna c'è anche il pezzo nuovo, dai, gli alterniamo.
1: Sì, dai, adesso puntiamo su quello, perché
0: puntiamo su quello nuovo. Puntiamo su quello nuovo.
1: Assolutamente.
0: Allora, abbiamo parlato di Taylor Swift, ci sono altre notizie? Hai un'ultima ora?
1: Ma
0: oppure...
1: sì, ma c'è un altro matrimonio, non naturalmente.
0: Ma davvero?
1: Con lo sfarzo e tutto il resto. Però
0: non hanno fermato New York per loro?
1: No, un altro in Sicilia.
0: Ok.
1: Quello di Aurora Ramazzotti.
0: Ah.
1: Sì, già da un pezzo che stava facendo vedere anche le prove dell'abito da sposa. Questo è. Loro hanno già un bambino, lo sappiamo, Cesare si chiama, il nipotino della Unziker. Ecco, e hanno già fatto il matrimonio civile ieri a Militello. Sai dov'è Militello?
0: Dove
1: è nato Pippo,
0: Pippo Baudo, esatto, sì, mi ricordavo.
1: Ecco, hanno fatto praticamente quello civile. Oggi invece si sposeranno con il rito religioso, tutto quello, insomma,
0: fantastico.
1: La cerimonia vera e propria.
0: Sai, questi matrimoni famosi, oggi. Poi mi stavo chiedendo, si fanno le stesse cose che facciamo noi nei nostri matrimoni. Ad esempio, il
1: certo.
0: Taglio della cravatta, ce cioè lo fanno anche. Ma,
1: noi lo facevamo per accumulare un po' di soldi,
0: esatto.
1: Per allora, pagarci il pranzo.
0: Ma sai, cioè, tra VIP si fa il taglio della cravatta.
1: Non
0: per
1: ho
0: dire.
1: Idea, guarda.
0: Cioè la donna poi lancia il bouquet, la giarrettiera, cosa fanno con le giarrettiere delle donne poi?
1: Allora o si taglia la cravatta o si taglia la giarrettiera.
0: Non si può tagliare tutte e due per guadagnare tutte e due, no?
1: Ma boh, non lo so, potrebbe lo facciano pure. Mi ricordo...
0: Se hanno dei conti separati, se uno dice scusa perché deve vendere lui la cravatta, vendo io la giarrettiera, magari vendono entrambi, se hanno conti separati, così li prendono il doppio.
1: Io non ho fatto sta cosa.
0: Non hai fatto sta cosa, non so se io l'ho fatto, io credo neanch'io, non mi ricordo sinceramente, vado a memoria. Tu che c'eri, l'abbiamo fatta sta roba?
1: Abbiamo no, fatto non la... mi sembra.
0: No, forse neanche, non mi ricordo, dico, non mi ricordo.
1: Io il primo vabbè. Sì, perché era una ragazzina.
0: Hai fatto il
1: bisogno di soldi.
0: Il taglio della giarrettiera.
1: Nel secondo non credo. No, la cravatta. Nel secondo non credo proprio.
0: Vabbè, arriveremo con questo grande punto di domanda. Noi che non siamo mai stati un matrimonio VIP, non sappiamo come funziona, quali
1: rituali
0: hanno. Ma
1: penso sia è stessa cosa. Tra l'altro, Militello, c'è anche una cosa che ha spiegato la Unziker,
0: sì?
1: Intervistata. Lei ha passato tante estati le vacanze estive, diciamo, a Militello e quindi ha un bellissimo ricordo della sua giovinezza, ha avuto anche il primo fidanzatino, ha detto, lì a Militello.
0: A Militello.
1: E per l'occasione, visto che la figlia ha fatto la cerimonia civile lì, le hanno anche dato la cittadinanza onoraria.
0: Penso un po'.
1: Ecco, quindi una bella soddisfazione anche per lei, per la nonna, diciamo la mamma e la nonna di Cesare. E oggi invece si farà la cerimonia vera e proprio,
0: certo.
1: Proprio in un castello vicino a Siracusa.
0: Ecco,
1: sono posti
0: il castello
1: bellissimi.
0: Delle feste, va bene, grandi,
1: posti
0: grandi.
1: Bellissimi.
0: Sai
1: Sicilia,
0: che a me sentire abbinare la parola nonna con Michelle Hunziker mi fa un'impressione da non credere.
1: No, però.
2: Con l'Ellissen.
3: Con l'Ellissen.
2: Con l'Ellissen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra

0: e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
3: Affidati a Bergo.
1: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
3: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
1: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
5: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: San Siro giusto una settimana fa anche con Lorenzo, perché Jovanotti c'era su quel palco e hanno cantato DNA.
1: Questa canzone
0: qua, infatti l'hanno fatta insieme apposta per questa estate 2026.
1: Perfetto. Allora, hai saputo che Stefano Accorsi sarà papà per la quinta volta?
0: Mi è sfuggito, per fortuna che c'è lui a tenere alta la popolazione italiana.
1: Ma guarda, hai avuto il mio stesso pensiero.
0: Anche se poi in verità una figlia era fatta con la Castà, credo, forse anche più di una, no?
1: Due figlie ha avuto.
0: Due figlie.
1: E infatti
0: volevo... sono italo-francesi quelle lì.
1: Cioè, volevo arrivare anche a questo. Adesso lui con la Castà sono divorziati da tanto tempo, si è risposato con... dopo ti dico il nome. Hanno già due figli e lei è in attesa del terzo, ma ha avuto già due figli con il matrimonio di, della Castà, naturalmente.
0: Ok, quindi 3 più 2 in matematica.
1: E quindi questo è il quinto.
0: Certo.
1: Siamo con i conti, ecco. La matematica è così.
0: I conti tornano.
1: Tra l'altro, ecco, leggendo la notizia di Stefano Accorsi, mi è venuto in mente che stavo leggendo proprio l'altro giorno, e ho visto anche le immagini, della figlia sedicenne di Stefano Accorsi.
0: Che ha partecipato a una sfilata.
1: A una sfilata.
0: Sì.
1: Che è molto bella, come la mamma, tra l'altro Letizia Castà, perché bisogna dirlo.
0: Beh, insomma, da Stefano Accorsi e da Letizia Castà non è che poteva uscire
1: uno
0: scorfano.
1: La bella figliuola, ancora adolescente naturalmente.
0: Beh, certo, un po' ci mancherebbe.
1: Ma già ha cominciato a farsi notare, mi viene in mente anche la figlia della Bellucci.
0: Come no? Che già invece è un modello affermato oramai.
1: Deva Cassel, molto bella, devo dire, mi fa venire molto in mente la madre quando era giovane.
0: Sì, sì. Che me la più bella la Bellucci Monica, se posso dirlo, ma qui è una questione di gusti, insomma, ci mancherebbe.
1: Sì, da giovane era
0: mia
1: veramente
0: generazione.
1: Era una roba, guardate, la Bellucci. Io mi incantavo come donna,
0: guarda,
1: pur non essendo uomo, come donna.
0: Certo.
1: Quando la vedevo in qualche sceneggiato, eccetera, dicevo, ma quanto è bella sta donna.
0: No, cioè, se porto gli occhiali, un motivo c'è. È il calendario della Bellucci. Te l'ho detto. Cioè, simply the best, amici.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best, 90.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cena.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: matrimoni questa mattina, c'era tanta, tanta roba su quel tema.
1: Matrimoni e nuove nascite.
0: E nuove nascite, certo.
1: Ecco, quindi cose belle.
0: Per fortuna.
1: Cose positive.
0: Ecco, adesso facciamo i divorzi, amici.
1: No, perché?
0: Hanno divorziato nessuno, ma si vede che sono in vacanza anche.
1: Dai, d'estate.
0: Anche i litigi vanno in vacanza.
1: D'estate non si divorzia, casomai.
0: Certo.
1: Ne riparleremo a settembre-ottobre.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Adesso è troppo caldo anche per affrontare.
0: Sì, per litigare.
1: Situazioni.
0: È troppo tardi anche per litigare.
1: Infatti, parliamo invece di così alcune voci che stanno circolando in questo periodo su un nuovo amore di Matteo Berrettini, che sappiamo sta partecipando a Wimbledon.
0: Prestigioso tennista italiano.
1: Sta andando anche bene, fino adesso è passato.
0: Abbastanza bene, sì.
1: Ecco, quindi facciamo anche tanti in bocca al lupo per il proseguo. E che sta passando ormai da qualche anno di fiore in fiore, vero?
0: Eccolo.
1: Perché insomma, dopo l'inizio della carriera che era insieme ad una ragazza con cui è stato per tanti anni, ha cambiato partner diverse volte, l'hanno avvistato anche con situazioni amorose anche sembravano importanti, ma che duravano insomma quel che duravano.
0: Manuccia, e sono giovani,
1: sono giovani.
0: Devono fare esperienza, devono capire
1: giusto,
0: che
1: giusto.
0: Cosa piace. Quindi...
1: Giusto, giusto. Adesso ci sono alcuni indizi che portano a pensare
0: che fanno una prova.
1: Che può darsi, che su questo nuovo amore. E sarebbe Peggy Gou.
0: Peggy Gou, la DJ, produttrice, cantante.
1: Coreana? Boh. Credo sia coreana. Aspetta, adesso vado a vedere.
0: Vabbè, non è importante.
1: Perché insomma. Io non la conosco, sinceramente, ma tu mi sembrava di sì che l'avessi.
0: Beh, abbiamo suonato per una vita la sua canzone, il Peggy Gou, non ti ricordi? Anzi, te la metto già in sottofondo così magari ve la ricordate. L'abbiamo suonata per un'intera estate.
1: Mi sembrava un nome già sentito.
0: Ecco. Perdonatemi, Scinuccia a volte ci stupisce. Se vi state chiedendo perché fa la DJ, me lo chiedo anch'io a volte.
1: Ma no, è una questione di memoria. Cosa
0: certo,
1: volete.
0: Ci mancherebbe.
1: Comunque, ecco, Matteo Berrettini è tornato al centro dell'attenzione proprio
0: ecco.
1: Per questo.
0: E quindi niente, nuova
1: privata.
0: Coppia, evviva con Peggy Gou, facciamo tanti auguri, chissà che sia una bella storia d'amore.
1: È coreana,
0: perfetto, oh. E noi ce l'ascoltiamo, la cantante coreana, DJ, produttrice Peggy Gou con questo pezzo carinissimo che è stato una grande hit nel 2023, si chiama It Goes Like.

0: Le note musicali di Peggy Goo, famosa grazie a questa canzone che si chiama It Goes Like. Adesso Nuccia era in stavita, è importante che meno te la sei ricordata.
1: No, la canzone me la ricordavo benissimo.
0: Anche perché l'abbiamo trasmessa talmente tanto che sì, cominciavo a preoccuparmi, verità, cara.
1: Anche
0: Nuccia,
1: perché è solo del 2023, non è che sia passata
0: bravissima
1: una vita, voglio dire. No, la canzone me la ricordavo e anche il nome mi era abbastanza familiare.
0: Qualcosa, sì.
1: Adesso so che è anche una possibile fiamma, ecco,
0: del nostro campione, di uno dei tanti campioni italiani di tennis. Tu sai che nel tennis ormai siamo, non dico padroni, ma siamo sicuramente...
1: Vabbè, siamo messi bene, dai. Abbiamo
0: direi la nazionale con più campioni, questo possiamo dire.
1: Assolutamente sì, per carità.
0: Evviva il tennis.
1: Evviva il tennis. No, stavamo parlando anche privatamente prima con Gianni, che Berrettini, appunto, quando ha cominciato la carriera era fidanzato da tanti anni, pure Sinner era fidanzato da tanti anni, anche se giovanissimo in effetti. E poi dopo, una volta che sono diventati famosi, hanno lasciato
0: quando
1: le fidanzate,
0: quando hanno capito che si poteva scegliere, diciamo,
1: hanno
0: così
1: lasciato le fidanzate ufficiali che avevano da anni, giustamente, perché
0: talmente giovani,
1: cosa volete, dovevano anche fare qualche esperienza anche in quel campo.
0: Insomma,
1: diciamo,
0: succede anche a quelli non famosi, che
1: esattamente,
0: dopo magari un lungo fidanzamento fanno un po' di esperimenti, vedono che cosa funziona e poi scelgono, insomma, giustamente, perché poi sai, devi stare con una persona tanti anni, si dice per la vita addirittura, meglio che la scegli con cognizione di causa.
1: Se cominci già a 16-17 anni, poi
0: e pensi
1: con l'allungamento della vita,
0: ecco,
1: che arriviamo anche quasi fino ai 100
0: anni. Non è un matrimonio, è una condanna.
1: È un ergastolo proprio.
0: Esattamente, dici bene, Nuccia.

0: Dopo il successo sanremese, che è stato veramente molto bello, c'è l'altra canzone, quella dell'estate, Maledetto Me. Anche questa è davvero una canzone molto carina, una delle mie preferite da qualche mese a questa parte. Era una nota della redazione che volevo fare, Nuce, perdonami.
1: Sì, io aggiungo detto. Anche la mia nota, ci piace molto Fulminacci.
0: Fulminacci è bravo, è
1: sì,
0: bravo.
1: Bravo,
0: sì,
1: e
0: sì, sì.
1: E ha poi quell'atteggiamento e quella faccia da bravo ragazzo.
0: Ecco, tu dici delle cose che non so, perché io francamente non so che faccia abbia Fulminacci. Io ti
1: no,
0: dico la
1: io
0: verità.
1: L'ho visto anche ospite dalla Jalapas. Quindi...
0: Dai.
1: Sì, sì, è proprio quel classico bravo ragazzo.
0: Sai che ci sono dei cantanti che veramente non so che faccia hanno. Fulminacci è uno di questi. Se lo vedo per strada non lo riesco neanche a riconoscere.
1: Basta andare sul computer.
0: Ho capito, non ho mai avuto la curiosità di guardare Fulminacci. Che te devo dire?
1: No, ascolta... lui deve guardare solo le donne.
0: Io guardo solo le donne, esattamente.
1: A proposito di donne, stavo guardando delle belle immagini.
0: Dimmi che vedo guardare
1: anch'io. Che ci arrivano dai mondiali.
0: Sì.
1: Dai mondiali di calcio. Ecco, che ci sono anche delle donne molto tifose, ma anche delle donne illustri molto tifose. Per esempio, stanno così circolando anche le foto di Penelope Cruz e Rosalia, che sono sugli spalti naturalmente dei mondiali di calcio a tifare Spagna.
0: Beh, certo, che devono tifare.
1: Sono spagnole e quindi avvolte nella bandiera spagnola.
0: Molto
1: proprio,
0: patriottica.
1: Molto patriottico. Poi stanno circolando anche delle foto.
0: Vedi, si dice di solito che donne non sanno niente di calcio,
1: no,
0: ma non è vero.
1: Sono molto più gli uomini, ma anche ci sono tante donne tifose.
0: Assolutamente.
1: Ecco,
0: poi dovremmo appurare effettivamente la preparazione. Ricordiamo che c'è l'unico inevitabile test per capire se effettivamente una donna sa di calcio. Le chiedete la regola del fuorigioco.
1: No, io non ho mai capito.
0: 90% cade
1: allora,
0: su quella cosa lì.
1: Ci ha provato mio marito,
0: infatti...
1: i miei figli. A un certo punto ma li interrompevo, cioè no, mi sembrava troppo difficile.
0: Sì,
1: lascia
0: sì.
1: stare.
0: Ma infatti è già una donna che supera questo test, allora è una tifosa.
1: Ecco.
0: Quindi studiate,
1: saranno,
0: il fuorigioco.
1: Ce ne saranno donne, visto che ci sono donne calciatrici, donne allenatrici,
0: certo.
1: Donne arbitri.
0: Dici che le calciatrici sanno che c'è il fuorigioco.
1: Non sapranno cosa è il fuorigioco, no?
0: Non lo so.
1: Lascia stare, a me che di calcio non me ne intendo.
0: Certo. No, ma io ti dicevo il paradigma per capire se una donna sa di calcio,
1: ho capito.
0: Le chiedi la regola del fuorigioco, capisci subito.
1: No,
0: se ti sta mentendo, se dice sul serio.
1: No, ma hai ragione, perché
0: certo.
1: Ma anche spiegandomelo, io non l'ho mai capito.
0: C'è proprio un bug sul tuo cervello sulla regola del fuorigioco.
1: Ma deve esserci un rifiuto proprio.
0: Sì, ma secondo me in molte donne.
1: Un rifiuto mentale.
0: Il buon Dio, quando ha fatto la donna, non ci ha messo dentro la regola del fuorigioco. Secondo me è quello.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La canzone di Prince si chiama Most Beautiful Girl in the World, bellissima, veramente bellissima, che ci ha riportato nel 1995.
1: Bene, bene, l'appuntamento con Unforgettable. Ovviamente voglio salutare anche gli amici di Gioielleria Ballarine, ricordarvi la bella promozione. Ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington e acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Quindi non perdete questa bellissima occasione, andate in Viale Padova Sottomarina e troverete questo e tanto altro, naturalmente, come sempre.
0: Siamo alla fine, Nuccio, ti auguro un buon weekend, stammi bene.
1: Volevo anche ricordare che domani, siccome noi non ci siamo, l'avremmo fatto domani, ma la domenica è riservato per due, non c'è, ricorre anche il quinto anniversario della morte di Raffaella Carrà. Ecco, lo volevo ricordare, magari dopo tu, se vuoi mettere una sua canzone, che so, vedi tu, perché poi ci siamo persi un po' in chiacchiere, abbiamo fatto tardi stamattina, ma ripeto, siccome domani è morta il 5 luglio di 5 anni fa, la volevo ricordare. Ecco.
0: Beh, hai fatto benissimo, personaggio meraviglioso.
1: Beh, insomma, come si fa?
0: Sono cresciuto con Raffaella Carrà e i suoi spettacoli.
1: No, quindi io no. Ecco, quindi
0: avevo un debole, veramente bravissima, tra l'altro a fare tutto.
1: A fare, cioè,
0: la cosa bella
1: completa
0: della Carrà era proprio brava a fare tutto.
1: Era veramente un'artista completa. E quindi
0: un bel ricordo, la sua straordinaria carriera.
1: Sono già passati 5 anni, esatto. E buon fine settimana a tutti voi e a tutte voi. Ci risentiamo lunedì mattina. Ciao.
0: Siamo precisi, da 5 minuti sono le 11.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
9: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
9: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
11: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
10: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
11: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
10: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
11: E le golose coppe gelato.
10: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: Telefono 041 55 40 660.
10: Ash Caffè.
11: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
12: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
12: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
12: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
13: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La canzone di Ray, Where is my husband? Siamo nella seconda parte della nostra giornata, abbiamo ancora un sacco di argomenti e di storie da raccontarvi. Questa volta abbiamo chiuso la parte VIP, quindi parleremo anche d'altro. Tra poco parleremo di una novità nel mondo della sicurezza, perché c'è uno studio particolare che ci darà il sistema definitivo al posto delle password, diciamo, per gestire tutti quanti quelle cose che richiedono riservatezza. Ne parliamo tra qualche minuto perché la cosa è molto interessante.

0: alla figlia Aurora il suo matrimonio, la primogenita di casa Ramazzotti. È tempo di musica nuova, è tempo di ritrovare un successo che da questa settimana è entrato a far parte della nostra programmazione. Ogni settimana selezioniamo con cura quelli che sono i personaggi, le canzoni, le hit di domani. C'è anche il nuovo di Stella Lefty, si chiama Boston.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Torre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

il battito cardiaco potrebbe diventare la nuova password definitiva. C'è uno studio, una ricerca internazionale, che ha individuato proprio un sistema che, sfruttando gli accelerometri degli auricolari Bluetooth, potrebbe rivoluzionare l'esperienza di autenticazione nel quotidiano. Oggi sblocchiamo lo smartphone o con il codice, oppure c'è l'impronta digitale o il volto. Domani invece potremo sbloccarla proprio con il nostro battito cardiaco. Sembra sia possibile, sia anche in questo caso una cosa unica, anzi forse potrebbe essere la cosa, il metodo migliore proprio per sbloccarlo. Si chiama Aclock con due C e sfrutta proprio questa componente che si trova nella maggior parte degli auricolari Bluetooth, che è l'accelerometro per leggere le microvibrazioni del cuore che il cuore produce ad ogni battito, ed è una cosa che sembra sia unica. In questo senso quindi potrebbe essere questo il futuro delle password super sicure, diciamo così, e non più il ditino che mettiamo sullo smartphone o quando inquadriamo la faccia, insomma, che è il metodo che adesso stiamo utilizzando. 11.33 del mattino, ancora buongiorno, è tempo di Simply the Best, vi faccio ascoltare due bellissime canzoni dei 2000.

0: Allora, due canzoni, due successi senza interruzione, arrivano degli anni 80 o degli anni 90 o degli anni 2000, qui ci siamo focalizzati sul nuovo millennio. C'era anche Lenny Kravitz con Stand, era la nostra sequenza bellissima e l'abbiamo fatto in questo passaggio, quantomeno in collaborazione con Super Coffee Shop. Quindi se avete voglia di iniziare bene la vostra giornata, volete partire con un super cappuccino, con una colazione ricchissima, con le brioche strabuone, c'è anche ad esempio quella con l'impasto nuvole con il cioccolato Dubai, che è una chicca meravigliosa, andate a scoprire tutto quanto da Super Coffee Shop a Sottomarina, perché la giornata inizia bene se passate proprio da lì. Noi torniamo tra pochi minuti e questa volta sarà tempo di notizie con l'informazione dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: È felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia, sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia, domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera, inizio 20, ore 21:15, info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate

0: Brancale, The Colors ci hanno regalato Partenope e ci sono le notizie dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Cari amici, vi raccontiamo tutto nella nuova edizione di Ultima Ora, rifinanziata la legge regionale per gli interventi della sicurezza stradale. Sono in arrivo quasi 500.000 euro per ridurre la pericolosità di Viale Mediterraneo, un progetto di messa in sicurezza per la strada urbana che ha il primato degli incidenti, che risale al 2025, ma la prima tranche di finanziamenti non era stata inclusa nella graduatoria. Adesso con il rifinanziamento il progetto da 990.000 euro consentirà appunto di ricevere il 50% dei fondi regionali e quindi costerà la metà al comune. Ancora dalla nostra città, ragazzino salvato dalla mamma, ringraziamenti pubblici da parte della mamma del ragazzino di 15 anni salvato mercoledì mentre il suo barchino stava affondando per il maltempo. La donna ha voluto esprimere la sua riconoscenza al titolare del bar Schilla, Federico Boscolo, ai suoi due amici Matteo Boscolo e Paolo Chessari, che quando si sono accorti che il ragazzo non riusciva a risalire sulla riva sono corsi in mezzo al temporale per prestargli i primi soccorsi. Il ragazzo era a bordo del barchino ormeggiato sull'Usenzo quando alle 18 si è scatenato il nubifragio. La sua barca, dopo essersi rovesciata, stava per fare la stessa fine e i tre amici si sono accorti del pericolo che stava correndo mio figlio, dice la mamma. Non ci hanno pensato un attimo, nonostante il vento, la pioggia battente e il pericolo che avrebbero potuto correre, si sono fiondati ad aiutarlo. Senza di loro non so come mio figlio si sarebbe potuto salvare. Ancora dalla città, muore nella casa sommersa dai rifiuti. Non era noto ai servizi sociali la donna di 63 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Domenico Schiavo, sommersa da sacchi pieni di oggetti di ogni tipo e da rifiuti. La scoperta è avvenuta giovedì mattina dopo la segnalazione di una addetta alle polizie del condominio, che ha percepito l'odore nauseabondo che proveniva da dentro. Sono stati subito allertati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Un'ultima notizia invece ci porta agli appuntamenti con l'intrattenimento. Questa sera Sottomarina torna Area Relax con la Notte dei Saldi e soprattutto con una sfilata di bande da tutto il Veneto che suoneranno lungo le vie. Saranno ben quattro formazioni venete ad animare il centro di Sottomarina: la banda musicale di Chioggia, quella di Cavarzere, quella di Tessera e il gruppo bandistico Note in Allegria di Caldogno. Partiranno contemporaneamente da quattro vie diverse alle ore 21, quindi Viale Padova, Viale Venezia, Viale Veneto e Piazza Todaro, per poi coinvolgere tutti quanti arrivando in centro in una speciale esibizione collettiva con un repertorio tra pop e grandi colonne sonore. Ci saranno anche questa sera i mercatini dell'artigianato e l'area bimbi con giochi e laboratori. Non perdetevi questo appuntamento, ritorna Area Relax questa sera in centro a Sottomarina.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: l'identità di George Michael. Infatti questo disco, questo pezzo in particolare, fece da apertura proprio ad Older, ed è il disco che poi di George Michael fu la consacrazione in qualche modo a livello internazionale. Io me lo ricordo anche ad MTV Awards, super premiato proprio per questo lavoro straordinario. Cari amici, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie a Falegnameria Paduan Stile e Design. Se avete bisogno di cambiare gli infissi di casa, qui trovate una scelta ampissima, tutta roba di grande grande qualità, ma lo sapete, loro sono davvero straordinari. E poi se volete anche mettere in sicurezza la vostra casa, un nuovo portoncino blindato, se l'acquistate adesso godete ancora della detrazione del 50%. L'indirizzo giusto, via Madonna Marina 325 a Sottomarina. Buon sabato e buona estate. Da due minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
6: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
5: Telefono 041 82 34 187.
6: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
7: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
8: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
8: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
11: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1: con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
3: Con Take and Drive vinci sempre tu.
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

canzone era con Epopea. Certo che di collezionismo ce n'è veramente di tutti i tipi. C'è un signore che è stato ribattezzato Mr. Sim. Sim, proprio quello del telefono. Pensate che ha deciso di acquistare alcuni numeri davvero molto particolari, cioè quei numeri, come dire, che in qualche modo hanno una progressione, una mescolanza o una, come dire, una filata di numeri tutti uguali, che in qualche modo li rendono caratteristici. Tra l'altro, appunto, ne ha veramente parecchi e dice che hanno anche un valore incredibile. Pensate che nella sua collezione è anche lo 00000000 e spiega vale quanto un Picasso, cioè avere questo numero qua. Naturalmente lo mantiene sempre vivo, non scade mai l'abbonamento, perché veramente è un numero di un prestigio incredibile. E tutto è nato da un numero che gli era stato assegnato, che era il 333333333, quindi praticamente tutti e tre. E dice che fu un caso, gli arrivò questo numero e gli hanno aperto un file. In tanti stanno studiando la sua storia, addirittura il Guinness World Record ha certificato altri numeri di telefono appartenenti a lui, uno con tutti i numeri in ordine ascendente e uno in ordine discendente. Quindi 0123456776543321. Se avete un numero particolare, sappiate che può avere un grande valore di mercato e casomai provate a proporlo a questo Mr. Sim, perché lui è un vero collezionista, quasi, sai, un collezionista di opere d'arte, solo che invece dei quadri lui espone le sue sim uniche e originali. Se avete un numero particolare, provate a contattarlo, magari ci spuntate pure dei bei soldini. Mezzogiorno e 14, mettiamo Bruno Onisass, questa è la Mezza Milano.

0: grande canzone che riporta poi la musica solo in vetrina, un po' solo un po' funky, diciamo, ed è quella musica che ci fa anche non solo ballare, ma ci fa ascoltare con piacere queste canzoni dalle melodie così ariose che sono un piacere, cari amici. Allora, stiamo parlando di numeri telefonici, di sim costose. Pensate che vi do giusto una valutazione, perché uno dice vabbè, costa tanto, dammi dei numeri. Per il numero composto tutto da tre, addirittura si è arrivati un'offerta da $2 milioni. Vi rendete conto? $2 milioni se lui cedeva, questo signore, il collezionista, il signor Sim, cedeva questo numero. Quindi davvero dietro c'è un mercato gigantesco, cari amici. Quindi se avete un numero particolare, o ve lo tenete lì stretto stretto, oppure se volete lo potete vendere e magari ci portate a casa anche dei bei soldini, eh? Visto che avete avuto questo colpo di fortuna, che magari vi è capitato un numero particolare, potrebbe essere una bella opportunità. Allora, ancora buongiorno, buon sabato, buon weekend, ma soprattutto buona estate a tutti voi, qualsiasi cosa stiate facendo. BCS vi raggiunge anche con l'appuntamento dedicato alle vostre canzoni preferite, quindi messaggio WhatsApp per dirci la canzone che volete ascoltare, come ha fatto tra l'altro Barbara con Elettra Lamborghini.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: ambiente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante pizzeria al solito posto, via San Felice 4, sotto Marina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto, accendi la magia.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Pizzeria da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
8: Pizzeria da Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: Tomato by Clodia.

0: piatta 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con Rugiada, tra l'altro in questione ha fatto anche un altro pezzo con Fabio Rovazzi, lo sentiremo a partire da lunedì nello spazio novità qui da Radio BCS, quindi musica nuova anche per Arisa. Mezzogiorno e 32, è un bel sabato, devo dire che si sta molto bene, la temperatura è piuttosto calda, però un pochetto meglio, eravamo abituati talmente a temperature torride che tutto sommato anche quelle alte ma normali, insomma, ci sembra veramente un mondo meraviglioso. E quindi buona giornata a tutti voi, buon mare, buona estate, un saluto speciale a chi ci segue naturalmente dalla spiaggia di Sottomarina, a tutti i turisti che sono in visita sul nostro litorale. Per voi due canzoni, le prossime due che abbiamo scelto, che sono due successi degli anni 2000 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

successi di Simply the Best. Abbiamo sentito due bellissime canzoni, questa anche è tutta da ballare, è stata una hit clamorosa un po' di anni fa. Simply the Best in questo passaggio in collaborazione con Carrozzeria Biasione, con Roberto Gomi in particolare. Prima di partire per una vacanza, check up completo, fatevi controllare la vostra auto così non avrete brutte sorprese durante il viaggio. È una cosa da fare, lo sapete, Roberto Gomi è il posto giusto dove andare.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

con la musica di Radio BCS, parliamo anche di Formula 1, perché Hamilton in pole a Silverstone, cari amici, prima fila da sogno insieme a Kimi Antonelli. Pensate che meraviglia, ci sono due italiane, una è la macchina, una è il pilota, ma soprattutto c'è Hamilton che comincia a macinare i risultati e sta mettendo un po' di pressione a Kimi Antonelli. Vuoi vedere che le Ferrari quest'anno ritorneranno grandi protagoniste? C'è un'aria nuova, ecco, questa è una buona notizia per tutti coloro che seguono la Formula 1 e sono naturalmente tifosi per le rosse di Maranello. Mettiamo Disco Bambino con la voce di Sofia Lis-Baxter e con la chitarra del grande Nile Rodgers.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: A Tramonti a Nord-Est, la sua canzone meravigliosa con cui tra l'altro vinse anche il Festival di Sanremo, eravamo all'inizio degli anni 2000. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto in questo passaggio con Gioielleria Ballarin. Una segnalazione: Gioielleria Ballarin vi aspetta in queste ore anche con le bellissime proposte dal gusto vintage di Daniel Wellington, sono degli orologi bellissimi, andate a scoprirli. E tra l'altro c'è una bella promo perché insieme agli orologi vi danno anche un paio di occhiali sempre del gusto vintage in omaggio, quindi andate subito a trovare i nostri amici di Gioielleria Ballarin, anzi magari adesso no perché sono chiusi, andate nel pomeriggio o comunque durante la settimana e godetevi questa novità firmata Daniel Wellington. Siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona giornata, vi lascio con il nostro pomeriggio e soprattutto vi auguro una buona estate con BCS. Ciao a tutti.
1: I found a love.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì.
1: Well, I found a woman.
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Granso Stanco, Eden Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Granso Stanco, mi piace.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: BCS, Radio BCS, primissima, primissima.
1: È tempo di decollare, buongiorno, 13:11, buon fine settimana. E che fine settimana? No, nel senso che insomma non ci si può lamentare, meteorologicamente parlando, decisamente una giornata piacevole. Allora, buon pomeriggio da Giulio Merlini. Questo è il mio spazio, è quello che avremo la possibilità di vivere insieme fino alle 5 di questo pomeriggio, l'occasione di ascoltare tanta musica, di avere conto di quel che la rete offre in fatto di notizie. Insomma, dai, stiamo insieme. Adesso subito la musica. La musica in questo caso è quella di qualche tempo fa, fornita direttamente da Motta, che non è evidentemente il marchio di Panettone, ma bensì un artista assolutamente interessante.

0: non nuovissime ma anche molto nuove, come ad esempio il nuovo lavoro di Katy Perry, è uscito in questi giorni, si intitola Watch It Burn, l'ascoltiamo in quello che è lo spazio, la nostra rubrica, insomma quello che è il territorio dedicato a quel che esce di nuovo sul mercato e che entra automaticamente nella nostra programmazione quotidiana. Questo è Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: anche con la distorsione, impegnativa la cosa. Va bene, questo era lo spazio da dedicare agli Out Now, il brano e quello nuovo di Katy Perry è offerto da Planet Bike, che salutiamo. È stato bollente da Planet Bike, certo che sì, da Planet Bike trovate un grande showroom, intanto con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e anche bambino. Andate a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità sempre superiore, bici elettriche con motore potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e poi c'è anche lo stop di frenata. Il prezzo, che è super accessibile, come sempre pagate con comodo a rate e senza busta paga. E ricordate che nell'officina di Planet Bike c'è l'occasione di riparare ogni genere di bicicletta. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike e ne uscirete con la vostra nuova bici.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Astoria Beach, la tua oasi di

0: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Allora, abbiamo subito la musica degli anni 90 in Simply the Best ad accoglierci in questo spazio. C'è Mango con Amore per te, correva l'anno 1999. Ancora prima, 5 anni prima invece, è stata una delle ultime esperienze per quanto riguarda Michael Cretu e la sua, insomma, il suo entourage. Insieme formavano anche gli Enigma. La canzone si intitolava Return to Innocence e chiuderà, come dicevo, questo spazio da dedicare agli anni 90 in Simply the Best.

0: Quanti bei ricordi legati a un po' agli anni 90 con Michael Cretu, naturalmente in Enigma, ma Michael Cretu in particolare un po' gli anni 80 e un po' gli anni 90, e poi l'abbiamo salutato perché insomma ha cominciato a godersi dei soldi che nel frattempo si era guadagnato. Va bene, parliamo di cose interessanti, come possono essere ad esempio le colazioni, le colazioni a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto che è assolutamente garantito. Diamo un'occhiata ad alcune promozioni speciali: macchina più montalatte, valore 129 euro. Andrete a finire di pagarla a 79 euro, questa è la cifra che pagherete. E poi macchina più holder, porta capsule, da 129 euro a 79 euro. E poi macchina più 100 capsule, da 129 euro a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera. Inizio 20, ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it.
11: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Kiss, Dua Lipa, la voce è assolutamente inconfondibile e l'occasione è quella che abbiamo avuto di ascoltarla in questa sua bella interpretazione. Questa è Radio VCS, buon pomeriggio, ben ritrovati ancora una volta. Stavo dando un'occhiata in giro per quanto riguarda le notizie, le più interessanti. Beh, ce n'è una che riguarda, immagino che sappiate, quella che è la giornata di un anniversario importante per quanto riguarda gli Stati Uniti, un 4 luglio che porta così a compiere, gli Stati Uniti che compiono 250 anni, e le dichiarazioni di Trump, il discorso di Trump che dice: nostra identità sotto un nuovo attacco, non saremo mai un paese comunista. Questo è un po' il leitmotiv di quella che è un po' la politica di questo personaggio. Il presidente statunitense al Monte Rushmore dice: siamo il paese più forte e potente della terra e per grazie di Dio di maggior successo. E insomma lo stiamo scoprendo grazie evidentemente a lui, che insomma si sta dando un grande affare per farcelo sapere. Che peraltro il Monte Rushmore è stato tra le scenografie tra i più importanti film della cinematografia americana. Anche Alfred Hitchcock, mi sembra, se non sbaglio, abbia fatto una cosa da quelle parti. E va bene, insomma, l'America vive in qualche modo proprio anche di queste cose. Sono le 13:54, si diceva, abbiamo la musica, quella di Achille Lauro.
1: Aspetta.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Alle 2 del pomeriggio si possono sentire anche i Beatles, perché ci sembra giusta, un bel ricordo da rispolverare per l'occasione. In collaborazione, è giusto ricordarlo, con Falegnameria Padoana e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare una nuova area alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano al loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Da 2 minuti alle 14.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
9: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
9: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
10: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
9: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
10: Affidati ad un unico interlocutore.
9: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
11: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
13: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Miles Smith su Radio BCS. Allora parliamo di dei tavolini per quanto riguarda i plateatici, che ad un certo punto insomma diventano plateatici, che diventano enormi perché il tavolino in talune condizioni può essere spostato, eccetera, eccetera. Poteva anzi essere spostato, perché adesso insomma sembra che le cose stiano per cambiare. Ci sono le borchie per blindare infatti il perimetro dei plateatici. L'amministrazione comunale stringe le maglie sul controllo del suolo pubblico e avvia l'installazione delle borchie identificative, piccoli perni metallici che verranno fissati nella pavimentazione per delimitare in modo millimetrico e permanente il perimetro esatto dei plateatici regolarmente autorizzati. L'iniziativa che attua le linee guida del regolamento di polizia urbana non è solo una misura di controllo, ma punta a ridisegnare la convivenza tra il tessuto commerciale e la cittadinanza, e quindi avremo l'occasione così di avere una città evidentemente e decisamente molto più ordinata. Temper City, la nostra musica che ci tiene, vi tiene compagnia in questo sabato pomeriggio.

0: Ottobre, accendi la magia. Ristorante Pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto, accendi la magia.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Claudia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
11: Claudia Lab.
12: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: E siamo giunti così al momento topico di Simply the Best, il meglio degli anni 80, 90, 2000, in questo caso i 2000 protagonisti con Michael Bublé, che tutti valutano come protagonista per quanto riguarda il periodo di Natale, invece in realtà no, non è così. Lo facciamo ascoltare tutto l'anno, anche d'estate, e lo faremo a questo punto con un vecchio successo del 2005 intitolato Home. Questo è il titolo. Subito dopo Natalie Imbruglia, la bellissima Natalie Imbruglia, coccolissima. Il suo singolo, quello dello stesso anno, 2005, questo si intitola Shiver.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best 2000.

0: meglio un gran bel vedere, devo dire, oltre che ascoltare. Va bene, questo era lo spazio da dedicare alla musica degli anni 2000 in collaborazione con Carrozzeria Biasione, che salutiamo. Nessun vincolo assicurativo o polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, è importante ricordarlo, facendovi pressione, a riparare la vostra auto da carrozzieri convenzionati. Siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Non vi devono essere problematiche né per quanto riguarda il pagamento dei sinistri o penali varie che eventualmente venissero comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, carrozzeria con i suoi molteplici servizi che vanno dalla carrozzeria al gommista, meccanico, noleggio, poi soccorso stradale. Insomma, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché veramente Biasione è, per Biasione il cliente è assolutamente la priorità. Grazie a Biasione c'è anche il servizio di soccorso stradale, che sarà gratuito qualora ne avrete bisogno, e se l'auto verrà riparata, naturalmente, se l'auto verrà riparata in sede alla carrozzeria Biasione in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Grazie alla carrozzeria Biasione, sempre un passo più avanti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found
1: a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

bella questa cosa di Gaia, Bossa Nostra, questo è il titolo. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le ultime notizie per quanto riguarda uno dei concerti più attesi degli ultimi mesi, che riguarda Ultimo, che vede la presenza a Tor Vergata, dovrebbe, sono stimate le, è stimata la presenza di 250.000 fan. Mi chiedo io, ma sono tutti fan d'Italia, immagino, che si sono ritrovati per l'occasione, perché 250.000 fan per Ultimo, voglio dire, o è un'operazione stile Maneskin, un esperimento mass mediatico, per cui insomma questa è un'occasione, l'occasione dà l'occasione di parlare di un personaggio che evidentemente ha del talento, ma insomma 250.000 fan raggruppati per un'occasione di questo genere sono veramente tanti. Allora perché cosa dovrebbe dire Cesare Cremonini, ad esempio, che insomma di fan decisamente ne potrebbe avere decisamente molto di più di Ultimo, a mio parere, ma insomma sono comunque pareri personali. A mio avviso Cesare Cremonini il milioncino a questo punto lo potrebbe raggiungere per quanto riguarda gente che potrebbe andarlo a vedere. Questa è Alaska Baby.

0: Baby Cesare Cremonini, abbiamo fatto passare anche lui in questo sabato pomeriggio. Buon pomeriggio, buon weekend, io sono Giulio, con me state vivendo questa prima parte di diretta su Radio BCS e l'occasione, che è primissima peraltro, e l'occasione a questo punto è quella di ritrovare una vecchia hit del 1979. Ebbene sì, si ritorna alla bella e vecchia disco music McFadden e Whitehead, li ricorderete se avete vissuto radiofonicamente quel periodo, con, si va per dire, perché la Rai non faceva una gran fatica a proporre musica di questo genere. Comunque diciamo che insomma noi in quel periodo c'eravamo già, e quindi insomma le radio private li facevano, fortunatamente li facevano ascoltare. McFadden e Whitehead, si intitola Ain't No Stopping Us Now, questo è il titolo ed è quello che ascoltiamo in Unforgettable adesso su BCS.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Che ricordi, meraviglioso, era 1979 e come tanti altri grandi successi di quel periodo è stato bello ritrovarlo in questo nostro appuntamento dedicare alla buona musica, la buona musica che in questo caso vi viene offerta, è giusto ricordarlo, da uno sponsor che si occupa di gioielleria, che salutiamo. Sto parlando di Gioielleria Ballarin, la Gioielleria Ballarin vi aspetta con i nuovi orologi di Daniel Wellington, l'accessorio che vi dà la svolta per quanto riguarda il look. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspetta. Gioielleria, vi aspettano tutti. Gioielleria Ballarin è in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro ancora per regalarvi sempre una grande emozione. L'ora esatta, Radio BCS, sono le 15:01. Buon pomeriggio.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Madonna, insieme a Sabrina Carpenter, una Madonna che ritorna ancora una volta in grande, insomma, di grande, grande spolvero con un album nuovo che non mancherà certo di fornire il tema sonoro giusto anche per questa calda estate 2026. Insomma, ci sarà l'occasione di trovarla e di riascoltarla più volte nel corso della giornata insieme qui su Radio BCS. Stavo sfrucugliando in internet, una delle notizie, beh, è quella del fatto che, a proposito, saluto coloro che in questo sabato pomeriggio hanno deciso, in questa giornata di sabato 4 luglio, di insomma rimanere aperti per quanto riguarda i saldi. Iniziano infatti oggi i saldi in Veneto e si concluderanno, lo ricordo, il 31 agosto, a parte che poi insomma sono promozioni che poi sai come funziona, ecco. Allora, ad ogni modo c'è l'occasione a questo punto di avere degli sconti, sconti su abbigliamento, calzature, accessori. L'occasione è chiaramente quella di poter acquistare dei capi a dei prezzi vantaggiosi. Devono essere esposti numero il prezzo precedente allo sconto, la percentuale di sconto ed il prezzo finale. Deve essere assolutamente scontato, perché se no voglio dire che saldi sono, e la roba deve essere quella, non fondi di magazzino come a volte tempo fa è accaduto. Va bene, in mezzo

0: Tra un po' ritornerò a parlare di bici elettriche, perché abbiamo uno sponsor di prestigio sotto questo punto di vista, e quindi rimanete con noi. Lo sponsor è Planet Bike, le bici, delle bici ne parleremo tra un po'. Subito invece ascoltiamo Benson Boom, c'è un nuovo lavoro che riguarda questo progetto, si intitola The Time of My Life, e lo ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Allora, parliamo di bike, di bici di Planet Bike. Estate bollente, da Planet Bike trovate un grande assortimento, uno showroom assolutamente straordinario con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, un super assortimento veramente di e-bike e di qualità superiore. Bici elettriche con motori più potenti, autonomie che sono cresciute fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo, come sempre, super accessibile e pagate con comodo a rate e senza busta paga. E ricordate, nella officina specializzata di Planet Bike avrete l'opportunità di aver riparata, si riparano tutte le biciclette. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike e ne uscirete con la vostra nuova bici.
1: Ottobre, accendi la magia. Ristorante Pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno, goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto, accendi la magia.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 03.

0: fresco della nostra laguna fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
0: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

parte la base e noi ci mettiamo poi la musica. UB40, Kingston Town, questo è il titolo del brano che aprirà questo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best. A chiuderlo invece George Michael con I Want Your Sex.

0: Quanti bei ricordi, meraviglioso. E questo era lo spazio che possiamo sicuramente dare ad appannaggio, lo ricordiamo, per quanto riguarda Simply the Best, Super Coffee Shop, colazione a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto che è sempre garantito. Diamo un'occhiata a alcune promozioni come macchina più Holder capsule più Montalatte, il valore della merce è di 154 euro, voi pagherete 99 euro. Poi macchina più pacco di caffè, invece di 99 euro andrete alla fine a pagare 59 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo.
14: in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

E questa era Noemi. Allora parliamo di Formula 1. Kimi Antonelli che ancora una volta dà la zampata giusta per quanto riguarda le prestazioni, per quanto riguarda il Gran Premio, e Kimi Antonelli che ha superato Lewis Hamilton a velocità doppia all'inizio della Hungar Strike nel corso del nono dei 17 giri della Sprint Race di Silverstone e si aggiudica la vittoria nel formato breve del Gran Premio d'Inghilterra, gestendo nel finale il ritorno di Sir Lewis Hamilton, che scattato dalla pole position deve così accontentarsi del secondo gradino del podio. Al terzo posto Lando Norris, ed è un Kimi Antonelli assolutamente un giovane di grande talento che da poco ha potuto prendere la patente della macchina, ma insomma credo che all'esame credo che sia bastato dire guida la Formula 1, no? Non basta purtroppo.

0: di primo per quanto riguarda questo luglio 2026, una buona permanenza anche in spiaggia, questa è una giornata assolutamente strepitosa, buona tintarella e buon ascolto anche di quello che è un ricordo del 1985 firmato da Sting, si intitola Love is a Seventh Wave.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: quanti bei ricordi, grazie ad Unforgettable. E questa era Sting e l'abbiamo ascoltato in collaborazione, giusto ricordarlo, con Falegnameria Padoan e Stile Design, che rinnovano la vostra casa con porte di design in vetro oppure alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom, che trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Da un minuto sono le 16, buon pomeriggio.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Tomato by Clodia, il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

anche questa mica male. Allora, vi organizzo la serata. Dunque, perché ve la, vi dico questo? Perché questa sera sottomarina a Chioggia c'è l'occasione di vivere la Street Bands Parade. Niente po' di meno. Quattro gruppi bandistici, bande musicali di Chioggia, Caldogno, Caldogno di Vicenza, Tessera e Cavarzere, in questo caso si parla di Venezia, che partendo da quattro punti diversi di sottomarina alliteranno con brani gradevolissimi la cittadinanza e gli ospiti della città di Chioggia, per poi ritrovarsi, questo a partire dalle 21, per poi ritrovarsi alle 23 a Sottomarina, in Piazza d'Italia, per suonare tutti insieme. Sarà emozionante, immagino, uno spettacolo divertente e che darà l'occasione così di avere un centro assolutamente animato, bello, bellissimo.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Granso Stanco, Eden Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Granso Stanco, mi piace.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

quella di Clara con San Giovanni, lei la ragazza è decisamente una delle cose più frizzanti e più insomma carine da ritrovare in questa estate 2026. Prima ho parlato di spiagge e di gente che prende di fanciulle, di uomini, di ragazzi che prendono il sole, e dunque allora una buona estate anche sotto questo punto di vista. Fatemi salutare, prima ho sentito la pubblicità che è passato, lo spot è quello del Gran Sostanco, una delle nostre spiagge assolutamente affezionate, noi siamo praticamente di casa da quelle parti, dovete sapere, c'è anche il nostro cartellone privatissimo, quello di Radio BCS, e quindi

0: corso di quest'estate. Eh? Va bene, allora Shy Guy era il titolo del brano comunque.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.

That Guy, questo era Bad Boys, il film. Ha avuto una grande fortuna questa donna, perché ha fatto parte del tema sonoro del film e poi null'altro. Però rimane alla storia proprio per questa cosa, perché a metà degli anni 90 questo singolo in particolare è riuscito ad entrare in classifica e praticamente in discoteca era un riempipista, perché quando facevano la facevano sentire, insomma, la gente veramente impazziva. Questo era lo spazio da dedicare agli anni 90 in Simply the Best, ed sono felice naturalmente di ricordare e di salutare il nostro amico Roberto Gomme. Attenzione, è scattato l'obbligo delle gomme estive, prenotate ora il vostro cambio presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, e non finisce qui. Con l'arrivo della stagione calda andate a scoprire le nuove promozioni, controlli completi sulle manutenzioni, ci sono le offerte anche sui tagliandi, le cariche dell'aria condizionata che costo caldo. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biasion. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

My Soul, nuovo lavoro di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg. C'è Godzilla, il nuovo album che contiene cose divertenti, belle, fresche, quelle che ci terranno compagnia certo per quanto riguarda quest'estate 2026. Allora, tra poco io vi saluterò, vi lascerò in buona compagnia con Monica Laurenti per poi riprendervi invece domattina a partire dalle 9 per augurarvi il buongiorno, per darvi conto di quelle che sono le notizie per quanto riguarda la giornata della domenica. Insomma, vi aspetto a partire dalle 9. Adesso ci dedichiamo all'ascolto di una novità firmata da Bruno Mars che ha molto, molto, molto di retro. Si intitola Risk It All.

questa è la musica di Anna, è quella che è la musica, questa è la musica che si produce nel nostro paese di questi tempi. Non si sa se ci sia l'ausilio dell'autotune, però in mezzo ci potrebbe anche stare. Se volessimo invece ascoltare qualcosa di qualche tempo fa, beh, la soluzione potrebbe essere quella giusta, ascoltando John Legend. Questo è All of My Life.

0: All of Me, John Legend, è una delle canzoni più romantiche per quanto riguarda quest'artista, che fa un po' di tutto, devo dire, cioè, l'occasione di ballare, l'occasione di innamorarsi, l'occasione di ascoltare sempre grandi belle melodie per quanto lo riguarda. E adesso, a proposito di ascoltare belle melodie, ritorniamo al 1978, perché in Unforgettable, voi sapete che come ultima canzone di ogni ora andiamo in archivio, nel nostro fornitissimo database, e andiamo a pescare qualcosa del passato, e in questo caso qualcosa che evidentemente è riuscito ad entrare in classifica e a raggiungere anche le posizioni più alte, insomma la numero uno. Ed in questo caso Jerry Rafferty, insomma, ci sta tutta la numero uno. Perché? Perché insomma è ancora una delle cose che si fa ricordare veramente molto molto volentieri. Si intitola Baker Street in Unforgettable su Radio BCS.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La Gioielleria Ballarin vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che dà la svolta al vostro look. La tendenza, lo ricordiamo, continua ad essere una tendenza ad essere l'orologio vintage con cassa squadrata e piccola, sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa occasione e tante altre per quanto riguarda Gioielleria Ballarin, che trovate in naturalmente in Viale Padova Sottomarina, e vi dà l'occasione naturalmente di regalarvi ancora una volta una grossissima emozione. Grazie per quello che mi ha telefonato. Io vi aspetto domani a partire dalle 9, certo che sì, per tenervi buona compagnia. Grazie a tutti. Rompiscatole. 17 e 2 minuti, ciao.
1: Ad ottobre accendi la magia. Ristorante Pizzeria Al Solito Posto ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria Al Solito Posto, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al Solito Posto, accendi la magia.
2: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
16: Salida del vuelo con destino a la

0: Questa è la sua Bad Guys. Pomeriggio, weekend, qui a Radio BCS, sabato. Buon sabato a tutti quanti voi. Cosa state facendo? Siete in relax? State lavorando? No, perché dobbiamo poi dire, essendo una località turistica, adesso naturalmente per tante persone, non dico da adesso, ma oramai già da più di qualche mese è iniziata proprio la stagione estiva lavorativa, quindi si lavora sempre sabato, domenica, quindi buon lavoro, ecco qua, c'è chi riposa e c'è chi lavora. Buon pomeriggio a tutti quanti, io sono Monica Laurenti, naturalmente tempo di novità, adesso abbiamo il passaggio dedicato ad Out Now con The Bauscia. La sentivamo con Magnetic, adesso con Lose Myself, una gran bella canzone che sentiremo tra poco. Prima naturalmente vi parlo di Planet Bike, dove trovate naturalmente tante bici in esposizione, sia per uomo, donna e bambino. Un grande showroom vi aspetta naturalmente da Planet Bike, i bike di qualità superiore con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo come sempre super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate senza anticipo né busta paga. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
13: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

canzone della Nannini del 1979 che è stata rifatta, è stata ripresa in questo 2026 con l'aggiunta di Marrakesh America Inca. Era la Nannini. È tempo di Simply the Best alle 5:30 del pomeriggio in questo sabato 4 di luglio, dove dobbiamo dire insomma il caldo è ritornato a farsi sentire. Abbiamo avuto qualche giorno di pace di tregua, ma adesso naturalmente è ritornato il caldo. Leggevo in questo momento: traffico da bollino rosso sulle autostrade italiane, temperature sopra i 35 gradi, perché naturalmente per tanti è arrivato insomma il momento di andare in vacanza. C'è Simply the Best anni 2000 con Chuck Beck, Zucchero, subito dopo Edward Maya con Stereo Love.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera, inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

canzone dell'estate 2026 di Francesco Gabbani che abbiamo appena sentito ed era semplicemente Summer Funk. Radio BCS, buon sabato!

e poi bisogna farlo girare. E Yuya Yamada è un artista di strada, attivo per le strade di Tokyo, ma quasi nessuno lo conosce più con il suo nome di battesimo, come un supereroe oppure il protagonista di una manga. L'uomo infatti il più famoso ormai con il suo appellativo di battaglia, la sua identità segreta, Hopman Yuya, il mago dell'Hula Hop, l'uomo che ha trasformato il far roteare un cerchio attorno al proprio corpo in una missione. Ma Yuya non è uno che si accontenta, lui fa le cose in grande, non si ferma nemmeno di fronte ad un attrezzo dalle misure record di ben 5,40 metri di diametro. Bravo! Il giapponese può vantare una coordinazione quantomeno invidiabile, è stato in grado infatti di far roteare un hula hoop mentre correva, è capace di farlo girare verticalmente usando sia la testa che la schiena e persino di farne roteare decine contemporaneamente. Devo dire, un vero professionista che non poteva sopportare di essere soppiantato in uno dei suoi record. Bravo, complimenti a lui, che naturalmente con questo hula hoop che è di 5,40 metri, naturalmente misure da record, lui riesce praticamente a farlo roteare in qualsiasi modo. Bravo, complimenti, complimenti. Andiamo avanti, Saif, buona domenica.

0: musica.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: notizia di Sottomarine, non solo Radio BCS. Adesso vi parlo di Falegnameria Padoan, stile design, rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate per un preventivo gratuito da lunedì prossimo, strada Madonna Marina, Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi, le 18 un minuto, a tra poco.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
10: Milano Wine Bar.
11: Il modo migliore di respirare.
12: Il modo migliore di climatizzare.
11: La silenziosità assoluta.
12: I consumi ridotti fino al 70%.
11: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
12: I migliori sul mercato.
11: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
12: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

canzoni di uno certo spessore, ma questa in assoluto è la mia preferita, anche quella di Claudia, se non erro. Ed era Elisa da Diari Aperti. Stavo così dando un po' un'occhiata a questo testo anche fragile, che è praticamente una profonda riflessione sull'accettazione di sé e delle proprie debolezze. La canzone rappresenta un dialogo intimo tra la parte più forte e determinata dell'artista e la sua componente più vulnerabile e sensibile. Quindi poi, insomma, va avanti il tutto, ad esempio l'autenticità nelle relazioni, rivelarsi al partner per quello che si è realmente, ed è una cosa giustissima, senza maschere o corazze difensive, chiedendo comprensione e vicinanza. E poi, insomma, ci sarebbe tanto altro da dire su questa canzone veramente meravigliosa, che era anche Fragile, di Elisa. Andiamo avanti adesso un po' di ritmo, mettiamo la nuova canzone di Molella, si chiama Joanna.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Biasioni inoltre ricorda: il servizio di soccorso stradale per voi è gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede. Via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BGS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

18:44 minuti in questo sabato 4 di luglio. Io sono Monica Laurenti e vi auguro veramente un buon sabato sera. Divertitevi naturalmente. Allora, una bella news per chi deve raggiungere dai vari campeggi il centro della città. È un servizio che partirà proprio da lunedì 6 di luglio, la navetta naturalmente gratuita, un collegamento diretto tra la principale area turistica di Sottomarina e il centro storico di Chioggia per incentivare la mobilità sostenibile e migliorare l'accoglienza dei visitatori. È la novità approvata dalla giunta comunale che a partire da lunedì 6 luglio metterà a disposizione un nuovo servizio di bus navetta gratuito tra i campeggi di via Barbarigo e l'isola dell'Unione. Il servizio sarà operativo da lunedì 6 luglio al 28 di agosto, dal lunedì al venerdì, con 6 corse giornaliere collegando l'area dei campeggi di via Barbarigo a Sottomarina con il capolinea dell'isola dell'Unione a pochi passi dal centro storico. Le corse partiranno da via Barbarigo all'altezza del camping Paradiso alle 8:15, alle 9:05, alle 11:30 e alle 17:20, con arrivo all'isola dell'Unione nei pressi del Parco Unione. Le corse di ritorno dall'isola dell'Unione verso via Barbarigo sono invece previste alle 12, alle 18 il giovedì in occasione del mercato settimanale. La corsa delle 11:30 da via Barbarigo sarà sostituita da una partenza alle 11:15 dall'isola dell'Unione verso i campeggi per agevolare il rientro degli utenti. L'iniziativa nasce per rispondere alle richieste avanzate dagli operatori turistici della zona. L'area di via Barbarigo ospita infatti campeggi e villaggi turistici in grado di offrire oltre 25.000 posti letto, intercettando circa il 63% delle presenze turistiche complessive del comune di Chioggia. Nonostante la forte attrattività della zona, fino ad oggi non era presente un collegamento diretto con il trasporto pubblico urbano, poiché la fermata più vicina si trova in Viale Mediterraneo. Quindi adesso, da lunedì, c'è questa navetta che appunto potrà portare turisti appunto da Sottomarina a Chioggia. Andiamo avanti. Tra le tante canzoni nuove che ci sono in questi giorni c'è anche la canzone nuova di Fabio Rovazzi con Nino D'Angelo e

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1986 con i Communards. Jimmy Somerville naturalmente alla voce, con Unforgettable e con Gioielleria Ballarina.

0: vintage con cassa piccola e squadrata, naturalmente sia per lui che per lei. Li trovate da Gioielleria Ballarin. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Radio BCS, ora esatta alle 19 e un minuto.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
12: In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro.
15: Tomato by Claudia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con My Body Isn't Ready, che sentiremo tra pochissimo con Planet Bike. Un grande showroom vi aspetta in Viale Mediterraneo Sottomarina, con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate a scoprire il super assortimento di bike di qualità superiore. Naturalmente sono delle bici elettriche con il motore più potente, con lo stop di frenata, le frecce direzionali e tanto altro ancora. Naturalmente la vostra bici ve la potete pagare con comodo a rate, senza anticipo né busta paga. Viale Mediterraneo Sottomarina, c'è Planet Bike.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
0: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
0: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
0: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
0: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
0: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Monica Ian, una possibilità. Siamo arrivati alle 19:30 minuti. Io vi lascio con Simply the Best, due successi anni 2000 con i Modà e Demma Marrone. Arriverà e Shakira con Loca. Vi saluto da Monica Laurenti, è tutto. Ci sentiamo lunedì a partire dalle 14. A tutti quanti voi, buon weekend.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clodia,

0: Lato ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: the best.
1: Simply the best.
2: Ad ottobre, accendi la magia. Ristorante Pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno, goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto, accendi la magia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 74, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. È il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera, inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande tutto.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.